0: Sotto terra mezza si stacca, e l'aria può essere di avvolgente di questa mondo. La coppia non scena, sciocca danza, picchia in applica, che non trasfitta di sta si stacca. Oh, Paris!
1: Tauschas